Questa canzone io per te casi nel principio della mia carriera. Luego un pochito después. E a veces penso, come le canzoni erano ingenuas in aquella época, molto ingenuas. Logicamente che questo non vuol dire che nosotros éramos tan ingenuos. Sto parlando delle canzoni.